Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona. Ramona

di kura di so kon nam jom nam men tire da ho wa pe bia na to enti aje wan sam se he na genya di e be di po ani enya bi di mana bu so.

And if you're for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad once. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire won se Ha, se ni a muji di eti ya no Muji di e ni mon kwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di amu no mu hwa Hey, adi a chisumpo